0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Usangui di un spirito e a me lingua. Io so la lingua gorza, un voto mica mora, so la lingua materna di li voscianti nati. Par chi a tempo d'oggi volemo te navora, o gorzi senza me sariti sbatti.

ciò che uso stata, ferma a pochi vistighi, parcaveti vargugna di tena come parlato. E uso la lingua corsa di livoci maiori, che è stata adduprata fra gli segulisani, qui da per di oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre